0: flying high. Oh yeah, Politni Capris.
1: Politni Capris.
2: Ho bisogno di affetto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.